0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Ho cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo.